0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

così grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vaga.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 5. Non so innamorare.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6.
0: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 7.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
8: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
7: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della A32 Torino-Bardonecchia per segnalare che per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Infine ci spostiamo nella provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 116 in corrispondenza del comune di Ornavasso. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Feletto e Aglie. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza. Il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia. L'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di televisione, sapete, il cast di Ballando con le Stelle ha già preso forma e ci sono già i nomi che spuntano, due nomi importanti, e poi nelle prossime ore sicuramente arriveranno anche i nomi appunto dei giudici. Parleremo di un compleanno reale, il compleanno di Meghan Merkel che compie 45 anni, e poi attenzione, a proposito di televisione, è ufficiale, Mirta Merlino passa alla TV di San Marino, dopo Pomeriggio 5 la giornalista esce da Mediaset. E poi parleremo di social e soprattutto di quello che si racconta, no? Quello che dicono i follower su alcuni personaggi del mondo della televisione, però come ben sappiamo attraverso, no, un account dei social, a volte spesso utilizzati solo per insultare, diventa facilissimo, no, prendere di mira una persona. Parleremo anche di questo, tutto insieme come sempre alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, per quanto riguarda la situazione meteorologica, non ci sono buone notizie, perché la nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Ad aggravare la percezione del caldo, l'accumulo di umidità che porterà ad un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere e nelle pianure, rendendo l'atmosfera particolarmente pesante con notti tropicali. Quindi purtroppo, ripeto, sino a venerdì avremo questa situazione meteorologica con temperature alte, ma soprattutto con una percentuale di umidità pazzesca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, notizia di queste ultime ore: Mirta Merlino lascia ufficialmente le reti Mediaset, lo annuncia lei stessa partecipando alla Terrazza della Dolce Vita, l'evento organizzato ogni anno a San Marino da Simona Ventura e Giovanni Terzi. La giornalista passerà proprio sulle reti sammarinesi con un programma che andrà in onda su San Marino RTV, la società di radio e televisione della Repubblica di San Marino. Debutterà sul canale 550 a partire dal prossimo ottobre, come annunciato dall'amministratore delegato Roberto Sergio. Gli stessi Ventura e Terzi sono volti della televisione sammarinese, la conduttrice al timone del San Marino Song Contest, mentre il giornalista conduce il format Colibrì. Merlino dunque si aggiunge al folto numero di volti noti della televisione generalista italiana, che ha accettato una proposta da parte della TV di San Marino, e hanno anche deciso di mettersi in gioco con l'obiettivo di trainare il popolare gruppo editoriale.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora parliamo del Grande Fratello, la nuova edizione del Grande Fratello VIP che vedrà Ilary Blasi nuovamente al timone del reality, dovrebbe prendere il via a settembre e l'attenzione è già tutta rivolta alla composizione del cast. Tra i volti che potrebbero marcare nuovamente la celebre Porta Rossa ci sarebbe una vecchia conoscenza del programma, stiamo parlando di Giulia Provedi, una delle due componenti delle Donatella. Ecco, a rilanciare la voce è stato il settimanale Key, secondo cui la cantante e influencer sarebbe pronta a rimettersi in gioco nel reality, un ritorno che avrebbe però una particolarità: questa volta Giulia potrebbe affrontare l'esperienza completamente da sola.
1: Radio Italia 1.

0: in fascia oraria 7:30-18:30. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, con un video pubblicato sui social di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha annunciato che il cast della prossima edizione è chiuso e sarà svelato a breve. Poi a seguire sarà svelata anche la nuova giuria del programma, che inizierà il 3 ottobre su Rai 1. Nonostante la conduttrice non abbia fatto ancora il nome di Barbara D'Urso, molti tra i commenti al post hanno polemizzato sulla probabile presenza in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Non solo, ma c'è anche chi ha criticato la scelta di mandare in onda il programma dopo il brutto incidente in cui è rimasto coinvolto Paolo Belli. Nel video Milly indossa un abito da sera blu su una green screen e spiega un po' sibillina che ci sono dei segnali importanti, perché se stiamo girando il promo vuol dire che il cast è fatto. Mi sono vestita di blu intenso, profondo, per dare il calcio d'inizio, perché tra poco sveleremo i nomi di tutti i maestri e tutti i protagonisti di questa edizione. Poi ci sarà anche l'annuncio della giuria. Queste le parole appunto di Milly Carlucci. La tua musica.

0: Allora, ieri pomeriggio c'è stato l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Ha fatto davvero un grande percorso educativo, è stata la testimonianza cristiana che ha portato evangelica, ma anche la testimonianza civile, ha detto il fondatore di Libera. Tre parole sono fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con Exodus, ha aggiunto, e ricordando il lungo rapporto di amicizia con il fondatore della comunità, ha detto: nell'arco di questi anni abbiamo imparato che Dio non abita nei tabernacoli d'oro, dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Allora, a Gramsci in Albania i vigili del fuoco sono scesi in strada con un intervento insolito per aiutare la popolazione ad affrontare un'ondata di caldo. I mezzi hanno attraversato la città spruzzando acqua e creando una nebbiolina rinfrescante mentre le temperature hanno raggiunto i 38 gradi. Molti residenti sono usciti di casa per trovare sollievo e accompagnati dalla musica hanno trasformato le strade in una festa improvvisata. L'episodio arriva mentre l'Europa continua a fare i conti con temperature eccezionali. Secondo il programma Copernicus dell'Unione Europea, il continente è quello che si riscalda più rapidamente al mondo e il caldo estremo sta aggravando incendi boschivi e altri eventi climatici estremi.

0: De Palma con La testa gira, e questo potrebbe diventare il tormentone dell'estate 2026. Tra poco torneremo a parlare di musica e soprattutto di vacanze VIP, visto che ci sono molti VIP internazionali in vacanza proprio in Italia.
1: Radio Italia 1. Quando

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con la Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Seconda ora in diretta su Radio Italia 1, tra poco parleremo anche delle vacanze di Jennifer Lopez e poi torneremo a parlare di televisione, visto che ci sono delle novità importanti nella prossima stagione televisiva, sia sulle reti Mediaset che su le reti Rai, e poi come sempre le vostre scelte musicali al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, vacanze italiane per Jennifer Lopez, la celebre artista ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video che la ritrae in gondola a Venezia e tra i suggestivi canali ecco l'omaggio a Madonna con un'interpretazione della celebre Like a Virgin, non certo una scelta casuale visto che il filmato della hit firmata dalla regina del pop era stato proprio appunto girato nel 1984 proprio nella città lagunare. A distanza di oltre 40 anni c'è la versione di J-Lo che peraltro nel corso della propria carriera non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Madonna.
1: Radio Italia 1.

0: E per la serie compleanni VIP, ecco, parliamo di lei che da attrice di Hollywood a duchessa del Regno Unito fino a imprenditrice e protagonista di una nuova fase della sua vita lontana da Buckingham Palace. Stiamo parlando di Meghan Markle, compie 45 anni e continua a essere uno dei personaggi più discussi al mondo. Tra i riflettori della monarchia, l'addio ai doveri reali insieme al marito, al principe Harry, il trasferimento negli Stati Uniti e i nuovi progetti tra televisione, podcast e lifestyle. La sua è la storia di una donna che ha scelto di riscrivere il proprio destino, trasformando ogni svolta nella sua vita in un nuovo capitolo.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 del Colle di Tenda si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Savigliano e Genola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Allora, come già detto prima, questa ondata di calore arriverà in Italia ancora più massiccia nelle prossime ore sino a venerdì, secondo le previsioni, e poi nel weekend dovrebbe un tantino smorzare, no? Questa afa pazzesca, questo caldo che sta attanagliando il nostro paese. Insomma, ci sono 27 città monitorate dove naturalmente le temperature sono davvero allarmanti, nel senso che praticamente stanno aumentando, e poi soprattutto la percezione delle temperature massime è ancora più alta a causa dell'umidità. Però ripeto, durante il weekend dovrebbe cambiare qualcosina.

0: Svezia ha pubblicata poco fa una scossa di terremoto di magnitudo 4.3, è avvenuta alle 8.15 di oggi, martedì 4 agosto, tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è di 4.3. È praticamente il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa. Ripeto, questa è una notizia di pochi istanti fa, e quindi la stiamo leggendo in questo istante. Ripeto, una forte scossa di terremoto di 4.3 è avvenuta tra Pisa e Lucca proprio questa mattina.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Allora, su questa notizia che abbiamo dato poco fa di questa scossa di terremoto a pochi chilometri da Pisa con un magnitudo di 4.3, sicuramente più tardi arriveranno altri aggiornamenti sulla situazione, ripeto, scossa che si è verificata tra i comuni di Lucca e Massa. Si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi le 11, perché naturalmente sapete appunto abbiamo l'orario estivo, quindi avete a disposizione 2 ore per quanto mi riguarda per tante notizie di gossip e non solo, quindi appuntamento a domani, vi voglio bene.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio, siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte, 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico, oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445, segnato 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
8: no, nel senso lato.
7: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione. 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca. Paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico pronto al microfono di Radio Italia 1, pronto per darvi il benvenuto e bentornati anche al nostro appuntamento di pausa pranzo, a cavallo dell'ora di pranzo, insomma dalle 13 alle 15, con il nostro gossip servito in diretta anche quest'oggi per due ore, con tanta musica sicuramente per tenerci compagnia in leggerezza nel bel mezzo dell'estate 2026, calda, caldissima, rovente e forse anche insopportabile, lo diciamo, a questi livelli ormai credo sia sdoganato questo termine da associare all'estate di quest'anno. E va bene, poi comunque racconteremo anche come vanno le cose dal mondo dello spettacolo, quali sono le notizie fresche di giornata, con tanti spunti interessanti dal mondo dei VIP, delle celebrità, le novità da raccontare e da commentare soprattutto. 347 049 3131 per dire la vostra, per farvi sentire in diretta con noi attraverso i vostri messaggi WhatsApp in formato di testo ma anche audio. E partiamo dalla musica, c'è Jubel, Ocean House,
2: Radio Italia.

0: Radio Italia 1.
1: Eccoci sempre insieme, sempre in diretta qui su Radio Italia 1 con ovviamente Justin Bieber. L'abbiamo ascoltato, la sua Daisies. Qui il gossip è servito. Oggi partiamo da quanto racconta Affari Italiani, che ha deciso di fare i conti in tasca agli ex coniugi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ma il conduttore ha qualcosa da dire in proposito. Nelle sue storie Instagram sfodera una risposta di quelle sue fulminanti. Niente polemica aggressiva, soltanto così un tocco di ironia pungente che punta a smontare un titolo lapidario e a mettere i puntini sulle i, come si dice. Allora, tutto inizia con l'analisi delle floride finanze della società degli ex coniugi. E vabbè, l'articolo del sito si addentra infatti nel bilancio appena approvato della SDL, che è appunto la società condivisa da Bonolis e Bruganelli, proprietaria di SDL TV, una web TV on demand che propone video, spezzoni, casting dietro le quinte degli show di maggior successo, guidati dal conduttore come Ciao Darwin, Avanti un altro, Chi ha incastrato Peter Pan, ma anche format originali come podcast, una rubrica sui libri di Sonia Bruganelli e gli incontri con coreografi e ballerini del suo nuovo compagno Angelo Madonia. La società è per il 51% in mano all'imprenditrice, per il 30% a Bonolis, mentre il restante 19% appartiene al fratello di Sonia Bruganelli, Marco. Il bilancio approvato negli scorsi giorni fotografa la situazione di un'azienda con il vento in poppa. Per lo scorso anno di attività i ricavi ammontano a 4,6 milioni di euro, mentre gli utili sono stati 960 mila euro. Affari Italiani sottolinea anche la scelta dei soci di mettere quegli utili a riserva, facendo salire il patrimonio netto quindi della SDL a 2 milioni e mezzo di euro. Niente male sicuramente, ma davvero la scelta di mantenere rapporti umani tra ex marito e moglie è solo conseguenza del loro pallino per gli affari, si chiede Affari Italiani. Beh, a rispondere a questa tesi è lo stesso conduttore, che nelle sue storie Instagram ripubblica uno screenshot dell'articolo in questione in cui è ben evidente il titolo del pezzo: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i buoni rapporti post separazione fanno bene ai loro business. Con l'arguzia che lo contraddistingue, Paolo Bonolis sottolinea in poche parole quella che evidentemente ritiene la forzatura del titolo giornalistico e allo stesso tempo chiarisce quello che prima del business ha ispirato la scelta di sforzarsi di mantenere buoni rapporti con la ex moglie. Scrive infatti Paolo Bonolis: credo che fondamentalmente faccia bene ai nostri figli, e chiude la frase con una faccina che fa l'occhiolino, insomma, che rivela un po' lo spirito con cui è stata scritta questa frase, no? Una scelta prima da genitori che da soci, insomma, e se poi anche gli affari ne giovano, beh, tanto meglio, no?
0: Radio Italia 1.

0: So much beauty around us, the Lost Frequencies, qui su Radio Italia 1. Bene, allora, ci sono le rivelazioni, le confessioni, anzi, inaspettate, se vogliamo, di un sex symbol come Chan Yaman. Anche lui, sembra strano, ma insomma, lui lo dice, ha sofferto per amore. E non solo, durante la sua adolescenza è stato un ragazzo molto dedito allo studio e quindi poco socievole, quello che chiameremo, no, un secchione, insomma. A rivelare questi aspetti così inediti e anche, se vogliamo, oggi, no, visti oggi, difficilmente immaginabili, è stato lo stesso attore turco in una lunga intervista al Corriere della Sera, reduce dal successone di Sandokan. Il divo sta ora presentando la sua nuova fatica italiana, una serie comica dal titolo Bro, dopo le appassionate storie d'amore che lo hanno lanciato tra le stelle più adorate del firmamento delle soap turche, dopo le avventure, insomma, mozzafiato dell'eroe di Salgari, per Chan Yaman è venuto il momento di cimentarsi in un genere diverso e quindi tentare di strappare al pubblico non solo espressioni di ammirazione per la sua presenza, ma anche qualche sorriso. E si tratta quindi di una prova a cui tiene particolarmente, proprio perché è un'occasione per dimostrare che oltre ai muscoli c'è di più. So perfettamente che l'aspetto fisico, dice, fa parte della mia immagine, non posso negarlo, ma per me è importante che non diventi un limite, dice infatti Chan Yaman al Corriere della Sera. Il fisico cambia, l'età cambia, mentre un attore deve continuare a crescere, studiare, trasformarsi. Per questo cerco ruoli diversi e sfide sempre nuove. Di certo un po' di stupore lo ha già provocato tra le sue fan, spiegando che in questa serie interpreta un avvocato impacciato con le donne. Se l'attore considera questo nuovo ruolo una sfida che, dice, mi farà tirare fuori un altro lato della mia personalità, subito dopo svela che prima di intraprendere la carriera recitativa, per molti anni è stato molto simile al suo personaggio, con il quale condivide anche la laurea in giurisprudenza. Un'esperienza del tutto inedita per lui sarà invece avere un fratello, seppur solo di scena. La serie, dicevamo, si chiama Bro, diminutivo di brother, e la storia è incentrata proprio su una vicenda di fratellanza. Avere un fratello di set mi fa conoscere una dinamica che nella vita reale non ho vissuto quotidianamente. Forse avere un fratello o una sorella sarebbe stato bello, dice Chan Yaman, anche per avere qualcuno con cui condividere, no, certe esperienze fin dall'infanzia, ma essere figlio unico mi ha reso molto indipendente e responsabile.
1: Radio Italia 1.

Bollicine, Rosvillen su Radio Italia 1. È caduto, si è rialzato e ha continuato a cantare con la stessa energia di prima. È successo di nuovo dopo Noemi ed Harry Styles, che sono soltanto i casi più recenti. Durante il suo concerto di domenica scorsa, 2 agosto, a Casa Micciola Terme, siamo in provincia di Ischia, cioè sull'isola di Ischia, è scivolato pure Clementino. Il rapper ha perso l'equilibrio, finendo a terra anche lui oltre il palco. Mannaggia, le immagini circolano in queste ore sui social. Per qualche istante

La Repubblica, dopo lo scivolone, la cantante ha sempre aggiornato i suoi fan sui social sulle sue condizioni di salute, apprezzando con ironia tutti i meme, no, che sono circolati sul suo incidente. La scorsa domenica invece era stato il turno di Harry Styles. Durante il suo concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, il cantante britannico è caduto all'indietro mentre cantava Are You Listening Yet, e insomma l'episodio più famoso però resta indubbiamente quello di Massimo Ranieri, che 71enne nel 2022 è ruzzolato giù dalla scaletta del Teatro Diana a Napoli, riportando traumi gravi che lo hanno costretto a una lunga convalescenza. Anche Gianni Morandi, in un live a Palermo, era volato giù dalla pedana sulle note di, ironia della sorte, Volare, ecco. Nel 2025 Gianna Nannini si è rotto un braccio durante il suo live in Germania a Wiesbaden, continuando poi il tour indossando un tutore. All'estero è diventata famosissima la caduta di Madonna, no, che era inciampata durante un'esibizione ai Brit Awards nel 2015. Neanche la generazione Z comunque è immune dai capitomboli. Nel 2024, mentre cantava a Melbourne, la cantautrice americana classe 2003 Olivia Rodrigo è precipitata all'interno di una botola. Oh mio Dio, è stato divertente, sto bene, a volte c'è solo un buco nel palco, va bene così. Dove ero rimasta, aveva detto ai fan subito dopo essere riemersa tra gli applausi. La tua

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Heroin con Maroon 5 qui su Radio Italia 1. Vacanze d'estate anche per le VIP, due bionde avvistate in alta quota, e non due bionde qualunque, ma due tra i volti più amati della TV italiana. Parliamo della belva Francesca Fagnani e dell'inarrestabile Alessia Marcuzzi, che la sua estate la sta vivendo davvero al massimo, tra i tanti VIP che stanno godendo le vacanze, che non dimenticano sicuramente anche di condividere ricordi ed emozioni con i fan sui social. Nelle ultime ore ci sono state anche la giornalista e la conduttrice, che hanno passato insieme lo scorso weekend al fresco nel paesaggio maestoso e unico delle Dolomiti. Le due conduttrici si sono godute in compagnia di un nutrito gruppo di amici qualche giorno così di relax, immerse in una natura spettacolare. Entrambe hanno condiviso passeggiate, aria buona, con i loro inseparabili quattro zampe. C'era Brownie, il barboncino toy di Alessia Marcuzzi, e Nina, la Cavalier King di Francesca Fagnani, rimasta sola dopo la scomparsa dell'altra cagnolina Bice, avvenuta a inizio luglio. L'occasione per la scampagnata sulle Dolomiti è stato il compleanno dell'amica comune Claudia Scutti, stylist e costumista nello staff di Belve, anche lei con quattro zampe al seguito. D'altronde, come non condividere la fortuna di poter passare qualche giorno sulle montagne tra le più belle del mondo, con chi più di tutti è in grado di apprezzare lunghe passeggiate, corse sui prati, fiori dai profumi inebrianti e tante altre meraviglie. A raccontare questi giorni spensierati sono state le tre amiche nelle loro storie Instagram, che raccontano del soggiorno in uno splendido agriturismo in zona Cortina d'Ampezzo, dove la comitiva di amici si è divertita tra tavolate, cori cantati a squarciagola, terrazze naturali con vista su panorami mozzafiato e trekking sui sentieri che si snodano tra boschi e vallate. Tutto quello che si può sognare, insomma, in un'estate in cui le ondate di calore da bollino rosso sembrano destinate a non avere ancora una parola fine. Se poi si aggiunge anche la buona compagnia, si può sicuramente dire che i sorrisi che spuntano nelle foto di Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani sono più che giustificati.
1: Radio Italia 1.

Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Italia 1 in diretta con me Federico al Gossip è servito. Ci prendiamo una piccola pausa, pausa caffè per tutti quanti noi, col caldo va bene anche il caffè freddo, anzi altamente consigliato in questi frangenti di ondate di calore, e ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni con la seconda ora insieme, tante altre notizie da raccontare.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Radio Italia 1.
2: Sono i nuovi cara, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunedì.

0: Di nuovo insieme su Radio Italia 1 con il gossip è servito, la seconda ora fino alle 15, poi vi ricordo l'appuntamento dopo di me con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18 anche quest'oggi. Noi ripartiamo tra poco con tante altre news e curiosità dal mondo dello spettacolo. Vi ricordo anche il numero per messaggiare con noi, il 347 049 3131, attraverso WhatsApp con messaggi di testo ma anche audio. C'è Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Latina Forever con Karol G al Gossip è servito. Giorni di relax anche per Francesco Totti e Noemi Bocchi, la coppia, lui 49enne, lei 37enne, si sta godendo una vacanza all'insegna del fresco, della natura, della passione, perché a farcelo capire tra le righe, ma neanche tanto poi, sono i diretti interessati con una foto che potremmo definire osè, ma neanche più di tanto, insomma, pubblicata sui social proprio nella giornata di ieri, 3 agosto. Ci sono le maestose montagne che fanno da sfondo spettacolare all'interno di una lussuosa stanza in legno dotata di ampie vetrate. In primo piano, sul letto disfatto, si vedono inquadrate le gambe nude del pupone e della compagna esperta di flower design. I piedi nudi sono rivolti verso il panorama mozzafiato delle montagne, visibile oltre la porta finestra aperta. Sulle lenzuola spiccano in alto a sinistra due piccole emoji a forma di cuore rosso. La canzone scelta per accompagnare l'immagine è Romantic Saxophone, tanto per rimanere in tema. È uno scatto che sui social in molti hanno inevitabilmente commentato, perché l'ex capitano giallorosso, almeno fino a questo momento, raramente ha postato contenuti diciamo intimi relativi alla sua vita sentimentale. Altrettanto raramente Totti ne ha parlato pubblicamente, anzi quasi mai l'ha fatto. La riservatezza è sempre stata una delle sue caratteristiche, fatta eccezione per qualche intervista durante la bufera mediatica che lo ha travolto inevitabilmente, quando l'amore con Ilary Blasi, conduttrice Mediaset, è terminato. Se ci si pensa, anche ai tempi del matrimonio con Ilary le cose erano ben diverse. All'epoca i social non avevano ancora un impatto così totalizzante nel racconto, questo è vero, ma soprattutto i due erano piuttosto riservati e difficilmente sceglievano di condividere scatti intimi o momenti privati della propria vita quotidiana. Oggi invece lo scenario è completamente ribaltato e l'ex capitano giallorosso sembra aver cambiato approccio alla sua immagine pubblica. Forse Totti si sente ora molto più libero di mostrarsi, magari anche senza filtri. Oppure Noemi, che è più giovane di lui, appartiene a una generazione diversa, quindi più vicina al web, lo spinge a stare un po' al passo con i tempi. Poi c'è un'altra foto, stavolta Totti però non l'ha ripubblicata, di una cena romantica, vista montagne, due calici di vino rosso, una candela e la natura. Come direbbe qualcuno in una pubblicità, what else?
1: Radio Italia 1.

Whisky Doll con Bruno Mars qui su Radio Italia 1 con il gossip è servito che prosegue con la polemica social. Solitamente lei è molto amata, riceve tantissimi complimenti, stavolta però ha commesso il classico scivolone, avrebbe potuto scusarsi, invece ha deciso di replicare a tono perseguendo nell'errore. Stiamo parlando di Belén Rodríguez, la showgirl è al centro delle polemiche per un video in cui fuma e poi lancia il mozzicone di sigaretta per terra. Il video risale a 3 giorni fa, la musica è magia finché il corpo si muova, scrive lei a corredo del filmato in cui balla insieme alla sua mamma Veronica e alla figlia Luna Marie. Inizialmente la showgirl fuma una sigaretta mentre si muove a passi di danza come solo lei sa fare, catturata dall'inquadratura mentre rilascia fitte boccate di sigaretta. Nel giro di pochi secondi si lascia andare un gesto tanto inaspettato quanto sgradevole, perché senza curarsi proprio di nulla Belén lancia il mozzicone direttamente a terra. Un pessimo spettacolo visivo pubblicato poi sul social, dove è seguita da ben 10,3 milioni di persone. Un atto di inciviltà mentre sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia, un gesto che in Italia è vietato dalla legge se compiuto su suolo pubblico, senza considerare ovviamente l'impatto ambientale, il brutto esempio in un in particolare in un periodo come quello estivo, quando un mozzicone può diventare anche l'inizio di qualcosa di molto più grande e pericoloso, come può essere un incendio. Insomma, considerando la sua grande popolarità e la sensibilità spesso mostrata su vari temi, Belén avrebbe potuto evitare un comportamento simile e magari chiedere scusa per la distrazione. Invece a chi le ha fatto notare il brutto gesto le ha replicato con sufficienza, sostenendo che sia chic o che avesse comunque fatto centro nel posacenere, se vabbè, che peccato, insomma, è occasione persa per dare un buon esempio.

Quasi blu, la canzone di Tropico su Radio Italia 1. Allora parliamo di Fedez, che sta tornando alla vita di tutti i giorni dopo il recente ricovero in ospedale. Ha condiviso sui social un tenero scatto che lo ritrae per mano al piccolo Edoardo Lupo, nato il 18 luglio, primo figlio con la nuova compagna Giulia Honegger. A far loro compagnia con una grande dose di affetto c'è il Golden Retriever Silvio, uno scatto che racconta la vacanza in famiglia dopo un'altra storia Instagram che ritraeva sempre il cane Silvio e l'altro cane, il piccolo Chihuahua Maurizio, a bordo del jet privato. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì, proprio mentre stai iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo, aveva scritto Fedez raccontando i momenti di tensione in ospedale. Prendersi una pausa autentica e lontana dai riflettori, questo è l'obiettivo del rapper dopo un periodo in cui la sua vita privata è stata costantemente al centro dell'attenzione, divisa tra la felicità per la nascita del figlio e la preoccupazione per la salute. Una decisione mirata a proteggere il suo recupero fisico. Ogni momento non deve essere quindi un contenuto da condividere, da pubblicare sui social. Il tempo deve fare il suo corso, come Fedez stesso ha raccontato con molta sincerità di recente. Ma nelle ultime ore i fan più attenti hanno però notato un dettaglio non da poco, perché su Facebook Fedez ha ancora come immagine del profilo una foto che lo ritrae, diciamo, nella sua vita precedente, tra virgolette, cioè accanto all'ex moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone, causa forse di un disuso sempre più frequente dalla piattaforma Facebook. Insomma, ogni utente ha la propria teoria a riguardo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Band Aids con Katy Perry a chiudere l'appuntamento di oggi con il gossip è servito, qui su Radio Italia 1. Tra pochissimo Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18 sempre in diretta su Radio Italia 1. Io torno domani puntuale come sempre dalle 13 alle 15. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Sivo, buon martedì 4 agosto, le 15.09, sono prontissima come ogni giorno per iniziare socializzando con la Sivo, con i miei, i nostri Radio Italia 11 fino alle ore 18, in questi giorni non si chiuderà alle ore 20 con le dirette, non c'è il nostro Sergio Melito, ma alle 18, quindi fino alle 18 potrete richiedere le vostre canzoni, potremo stare insieme con i nostri vipponi, socializzando con la Sivo, va a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti per vedere un po' quello che combinano da un giorno all'altro, non solo notizie dalle sul territorio, ma abbiamo 3 ore di diretta per raccontarci un sacco di cose. Adesso però iniziamo con la musica national, perché arriva Francesca Michelin con la sua Strega Comanda.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Take Me Back, l'ultima di Caigo, suonata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo, le 15:20, socializzando con la Simo. C'è un numero di WhatsApp assolutamente sì al quale potete mandare i vostri messaggi audio e scritti, ed è il 347-049-3131, numero preziosissimo per fare le vostre scelte musicali, le richieste, le dediche, per argomentare sulle nostre news, per fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate qualche news curiosa, mi raccomando, mandatecela. Io adesso vado a salutare una nostra radio tele unica che non vedo l'ora sia a dicembre, no, sia non è dicembre, ottobre, per le ATP, perché arriverà Achille Lauro, ottobre, novembre, adesso non ricordo bene la data, comunque dell'opening show. Io sono molto contenta, sia perché arriverà Achille Lauro in città, ma poi perché le temperature saranno lievemente più basse. Che dite? Allora, visto che adori Achille Lauro, cara radio tele unica, arriva per te con La Città degli Angeli.

0: Ultimo singolo di Madonna con la sua Dance Theria. E dunque parliamo di The Voice Senior. Cambia, c'è qualche cambiamento in giuria, una rivoluzione nella nuova edizione. Non troveremo più Loredana Bertè e arriverà la Mannoia. Probabilmente la rocker è al lavoro sul nuovo disco e alcuni hanno pensato che potrebbe anche essere uno stacco per preparare qualcosa per Sanremo, sarebbe, o magari esserci proprio a Sanremo, appunto, sarebbe molto molto bello. Comunque cambio in arrivo su una delle due poltrone rosse di The Voice Senior. La nuova edizione del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici vedrà l'ingresso di Fiorella Mannoia tra i giudici coach al posto di Loredana Bertè. Dovrebbero essere tutti confermati gli altri, ovvero gli altri giudici, ovvero Arisa, Neck e la coppia Clementino Rocco Hunt.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: c'è ancora del via.
1: Stoccolma con la sua Belli da Matti, i nostri Radiotele 11 ci scrivono dal mare. Ecco, devo dire che tanti Radiotele 11 al 347-049-3131 ci stanno ascoltando tramite app dal mare. Fa molto caldo, quindi in queste ore in spiaggia non si riesce quasi ad andare. Only the brave, solo i più coraggiosi riescono a stare sotto l'ombrellone in questo momento, però là c'è comunque l'acqua. In ogni caso ti butti al mare. Qui dove ti butti? No, non diciamo dove, regia, per carità, ti butti in una bella granita, in un bel gelato, cerchi qualcosa per rinfrescarti. Anche la notte scorsa si è dormito pochissimo, soprattutto le facce della città sono veramente incredibili, mentre fuori forse si respira leggermente di più. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che mi state scrivendo. Forse nel weekend 1-2 gradi scende, ma cosa li sentiamo 1-2 gradi sulla pelle? Cosa serve? No, almeno 10 gradi in meno. Vabbè, non lamentiamoci, perché poi farà troppo freddo quest'inverno, ci lamentiamo sempre, invece va bene così. Parliamo invece di Ariana Grande, notizia di ieri, comunque se ne sta parlando ancora oggi, un addio proprio alle scene, una pausa più che un addio. La mia pausa è una decisione elaborata da tempo, dice Ariana Grande. La pop star ha parlato direttamente ai fan durante la prima delle sue 3 date a Chicago per chiarire un po' la sua posizione, cioè fa chiarezza dopo le dichiarazioni di ieri sul ritiro delle scene. Quindi durante il primo dei suoi concerti a Chicago ha deciso di spiegare i motivi di questa decisione. Non è una reazione impulsiva, ma una scelta maturata nel tempo. Quindi negli ultimi anni sui social il suo aspetto fisico ha scatenato la preoccupazione dei fans per il suo stato di salute. Dal 15 agosto al 1 settembre la cantante concluderà queste 10 date all'Arena di Londra e poi si ferma, viene raccontata direttamente da lei. Le cose possono essere ingigantite, quindi stasera volevo parlare direttamente ai miei fan perché vi voglio un gran bene, ha detto la cantante rivolgendosi al pubblico. L'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva o dettata dall'istinto, è stata una decisione ponderata, un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa, una scelta fatta con cognizione di causa e consapevolezza. Ho saputo che i miei fan erano preoccupati, che la negatività stesse rovinando le cose, ma devo dire che non potrebbe esserci niente di più contrario, non è così, e voglio essere molto molto chiara, più cose possono essere vere contemporaneamente. Sente proprio la necessità di fermarsi, e quindi è giusto che comunque noi rispettiamo questa scelta. Se potete andate un po' a vedere tutti i concerti di Ariana Grande che farà in questo tour estivo, perché adesso non sappiamo quanto durerà la pausa, però sono in tante a un certo punto a prendersi una pausa dalla musica, una pausa dalla propria professione, e quindi dobbiamo assolutamente accettarlo. Noi siamo con te, cara Ariana.
2: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. State scegliendo la vostra canzone dell'estate, cari Radio Italia 11, perché poi a settembre decreteremo la canzone Summer di Radio Italia 1 2026. Sono tantissime quest'anno le hit italiane, eh? Siamo ritornati un po' ai vecchi tempi, quando la musica italiana d'estate fioriva, non il classico tormentone reggaeton, per dire classico come ho avuto ogni anno, ma tanti featuring, tanti duetti italiani. Quindi qual è la vostra? Fatecelo già sapere al 347-049-3131. Io devo andare a salutare Roberto, che ci ascolta dalle Dolomiti. Che meraviglia! Mi dice: Simo, mi sto rilassando prima di una partita di padel. Ecco, sicuramente là fa fresco, quindi si riesce ancora a giocare a padel. Qui abbiamo, penso, abbandonato ogni tipo di sport, perché se non quello di stare sul divano e riuscire a mangiare ogni tanto. Allora, Roberto, facciamo un salto indietro con te, ma neanche tantissimo. Arriva Lazza con la sua 100 messaggi. Salutaci, ovviamente, le Dolomiti. Posto magnifico. Spero che almeno tu possa stare un po' al fresco. Grazie per ascoltarci dall'app. Quello serve l'app proprio quando siete fuori dal Piemonte, per rimanere in streaming proprio in contatto qui con Radio Italia 1. Lazza, 100 messaggi. Ciao Roby.
2: Ti prego, non cominciare. Sai che

Opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Shakira Barnabai con la Dai Dai ci ricorda tantissimo i mondiali da poco passati, lo so, è passato anche i bei mondiali di quando c'era l'Italia, di quando giocavano i nostri azzurri. Vabbè, però speriamo che si calmino un pochettino le acque in FIGC, speriamo che succedano cose belle e speriamo di poter rivedere ovviamente i nostri giocatori con la giacca, con la casacca azzurra, poter portare a casa qualche titolo che da un po' di tempo non vediamo assolutamente più. Quasi terminata la prima ora di diretta, al 347 049 3131 lì per voi. Mi fate salutare la Manu. Ciao Manu, questo che sei all'ascolto in questo momento, stai ancora lavorando anche tu, siamo in tanti, allora facciamo così: massima solidarietà a chi sta lavorando, magari non ha l'aria condizionata, magari anche al caldo, e quindi a voi un forte abbraccio dalla Simo e ci riascoltiamo fra poco con la seconda ora.
1: Radio Italia 1.

0: tutta un'altra storia.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16:03.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ottimo con la sua romantica, apre lui la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Fa caldo, me lo state scrivendo un po' in tutte le parti del Piemonte, però sui rilievi qualche temporale ha rinfrescato un pochetto, quindi alcuni amici che stanno nelle valli mi dicono che fa un pochettino più fresco. Meno male ragazzi, beati voi, vi pensiamo con tanto tanto amore. Tra poco di chi parliamo, regia? Ah certo, notizia dalle sul territorio, parliamo del Torino Film Festival, chi arriverà a condurre la serata di apertura, e notizia di oggi ne parliamo tra poco qui in compagnia della Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Fantastici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Prima ancora, se avete fatto attenzione, abbiamo ascoltato Samurai J. Io vorrei proprio fare le congratulations a Samurai J. Non ci crede nemmeno lui, è incredulo. Vorrei scrivere due righe, dice, ma a furia di correre, non ho avuto neanche il tempo di capire cosa stia succedendo. Perché? Perché il primo album è stato certificato disco d'oro, il suo primo disco d'oro in carriera, ragazzi. Ma deve essere un'emozione pazzesca. Poi, tra l'altro, lui è super giovane, quindi è una cosa meravigliosa. Sempre disco d'oro anche per questa settimana. Lei è un po' più avvezza ai dischi d'oro perché ne ha già presi belle di certificazione di questo tipo. È $1,000 Baby di Anna. Quindi tutte e due hanno superato la soglia delle 25.000 copie vendute. Ormai una volta erano 100.000, dovevi fare, adesso 25.000 copie vendute. Primo disco d'oro per Samurai J, abbiamo ascoltato prima, siamo molto molto contenti. E allora tra poco vado a parlarvi di chi condurrà la prima serata, l'apertura, quella magnifica della 44esima edizione del Torino Pink Festival, ma lo ve lo dico tra poco.

0: Bobby Schulz con la sua Bad Times ci porta dritti dritti ad ascoltare Muoversi in Piemonte. Se siete nel traffico, cari rarità, le 11 vi darà sicuramente una mano. Ci sono un po' di cantieri aperti, quindi sicuramente un po' di cose sul traffico è meglio sentirle. Quindi ascoltiamole, poi ci riascoltiamo qui in diretta fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: tante delle tre belle fanciulle italiane che veramente stanno sbancando quest'anno, perché la chiedete tantissimo, una delle canzoni più ascoltate, più cliccate, più cantate. Poi le canzoni, quando diventano anche le colonne sonore delle pubblicità, le ascolti talmente anche tanto in televisione e alla fine diventano veramente dei tormentoni. Noi siamo molto molto molto contenti e felici di dirvi che ci sarà la 44esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre, che seguiamo sempre. Ma chi condurrà la serata di apertura? Siamo molto contenti, al Teatro Regio di Torino, la bella Ambra Angiolini sarà lei a condurre questa 44esima edizione, uno dei volti più apprezzati e amati del cinema contemporaneo. Inaugurerà ufficialmente il Torino Film Festival con la cerimonia di apertura sul palco appunto del Teatro Regio di Torino, a fianco del direttore Giulio Base. Siamo molto molto molto contenti. Il Torino Film Festival ha già annunciato la retrospettiva su Marilyn Monroe, a cui è dedicato il manifesto, mentre il programma completo sarà presentato nella conferenza stampa del 5 novembre a Roma. Allora, cara Ambra e caro Torino Film Festival, ti aspettiamo a novembre.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Giovanni, solo My Tears. Allora, prima di parlarvi di una notizia curiosa, ci ha mandato il link una nostra Radio Italia Unica e quindi ve le vogliamo condividere insieme, vero regia? Assolutamente sì. Vogliamo ascoltare un promo insieme che ci rende molto molto orgogliosi, perché se le radio crescono, crescono grazie a voi, grazie al vostro ascolto, e quindi ci fa molto molto piacere, vi ringraziamo tantissimo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Benedetto Me.
1: Benedetto Me, Fulminacci. Allora, voglio ringraziare Katia, una nostra radiotele unica, che ha proprio colto quello che noi diciamo ogni giorno. Cioè, se andate nel web e trovate news curiose, fornitecele, noi verificheremo che non siano delle fake. E questo non è assolutamente una fake. Sapete che oggi è la giornata mondiale del gufo? E quando l'ho detto in regia, la regia mi ha detto: sì, ma quelli che gufano? No, no, il gufo come animaletto, proprio il gufo, sono sentinelle silenziose degli ecosistemi, assolutamente un appuntamento mondiale. Quindi non lo sapevamo che il 4 di agosto fosse, ci fosse questo, questa celebrazione di questa giornata, la giornata mondiale del gufo. Nel buio dei boschi, nella notte, nelle campagne, sono rapaci notturni che rappresentano veramente i veri custodi della salute del nostro pianeta. Quindi tutto è importante, se c'è, non l'hanno fatto in natura perché esiste, ci deve essere, ci sta, perché ci danno fastidio le zanzare, ci danno fastidio le mosche, ci danno fastidio le vespe, i rettili, in qualche modo se ci sono è perché servono ovviamente all'ecosistema. Quindi oggi si celebra in tutto il mondo, tra l'altro, quindi è un momento importante per ricordare l'importanza ecologica dei gufi, ma anche delle civette, degli allocchi, dei barbagianni. Sapete qual è la differenza? Andiamo a informarci sul web. Quindi, giornata mondiale del gufo, stanotte tutti nei boschi a vedere i gufi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza.
8: E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
6: Radio Italia 1.

Star ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Vi ricordo che per il mese di agosto le nostre dirette finiranno alle ore 18, non c'è il nostro Sergio Melito, quindi chiuderà la Simo la radio, faccio le pulizie, chiudo con la chiave e poi ci riascoltiamo ovviamente il giorno dopo. Ci sono ancora un po' di cambiamenti, ovviamente è estate, quindi giustamente tutti vanno in vacanza, andrò anch'io un pochetto e vi diremo poi il palinsesto man mano che passano le settimane. Comunque fino in questi giorni il palinsesto è come quello che state ascoltando in questi da ieri, ecco, praticamente. Tra poco parleremo di Clementino, ma devo andare a salutare Fabiola, che bel nome, che ci chiede antidroga, Emma

0: Radio Italia 1.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: Torino combatte il cuore. Allora, Clementino, come ha raccontato, domenica 2 agosto in Piazza Marina, vicino all'isola d'Ischia, praticamente è sull'isola d'Ischia, è caduto mentre faceva il suo spettacolo, attimi di apprensione ovviamente, mentre cantava è scivolato facendo preoccupare tutti i fan. Mi raccomando ragazzi, l'ha già fatto Noemi, lo sta facendo Harry Style, cosa combinate ragazzi? Voglio tutto a posto. Le parole sui social ovviamente sono queste: sono un ninja, sono scivolato semplicemente dalle transenne e poi rialzato subito, grazie a tutti comunque per l'affetto, beh, fortissimo. Ci vediamo il 5 agosto a Termoli per il mio live, sta bene, nulla di grave dopo questa caduta recente, l'ha già fatto appunto Noemi. Abbiamo paura ragazzi, i nostri cantanti italiani fanno i matti sui palchi e poi dopo si fanno male, ma non è successo niente, quindi solamente un po' di apprensione, un piccolo capitombolo, ma lui poi ha concluso tutto sui social con la sua ironia, con la sua risata. Ci piace tantissimo Clementino, lo aspettiamo tra l'altro qui con la Clerici alla Jukebox Night, che ci sarà l'11 e il 12 settembre lì in Alpi Arena.
1: Radio Italia 1.

0: Risa con la sua rugiada. Risa veramente sui social è presentissima in questi giorni. Anche lei ha fatto finta di essere chiusa in un ascensore con me, ma in realtà non era così. Ci piace comunque quando i nostri VIP, i nostri artisti italiani, durante il loro tour, durante le loro vacanze, ci raccontano un po' sui social quello che stanno facendo. I social usato così è bello perché ci piace, però poi sotto alla fine loro sono abituati anche ad avere un sacco di critica. Allora noi donne, se ci presentiamo struccate, però hai visto quanti chili di trucchi ti metti, il cantante se va in giro senza la maglietta, ma la tua età non si va in giro, veramente è diventato incredibile. Però diciamo che il personaggio pubblico si è fatto anche un po' il pelo, ormai è diventato una moquette, non gli importa più niente e posta sui social quello che vuole. Tra poco parliamo, sì è vero, hai ragione Eleonora, il 12 di agosto ci sarà l'eclissi di sole parziale, sarà uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno e anche in Italia saranno in tantissimi a volerli immortalare con il proprio smartphone. Si può? Non lo so, penso che non, cioè, se punti la fotocamera verso il cielo non so che cosa possa uscire, quindi chiediamo agli esperti alcuni accorgimenti per migliorare un po' i nostri scatti e soprattutto per non rovinarci gli occhi. Quindi ecco, ci va un filtro solare, ma mi sembra giusto, per ridurre appunto l'intensità della luce che raggiunge il sensore della fotocamera. Ne parleremo sicuramente la prossima settimana.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio francese e di 1 ora e 45 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Enzo Gabbani con la sua Summer Funk. Allora, sapete che a Londra stanno vendendo anche i biglietti audio only? Allora, quando si comprano i biglietti per i concerti, lo facciamo spesso su Ticket One o su altre piattaforme, ci sono anche quelli con visibilità limitata. E vabbè, uno può, se può comprare solo quelli, ci mancherebbe. Ma adesso a Londra stanno vendendo anche gli audio only, cioè tra le categorie in vendita, e soprattutto stiamo parlando del concerto di Bruno Mars, c'era questa categoria no view audio only, quindi nessuna visibilità, puoi solo ascoltare. Il prezzo è di quasi 60 sterline, circa 70 euro, quindi non è soltanto la visibilità limitata, non lo vedi, secondo me stai dietro il palco e paghi 70 euro per ascoltarlo. Mamma mia ragazzi, sicuramente molta trasparenza, nel senso che comunque lo sai e non è che arrivi lì e ti trovi la sorpresa, però chi è che veramente va a comprarsi un biglietto audio only, cioè che comunque costa 70 euro? Non sono assolutamente pochi. Già da noi c'è un po' questa polemica della visibilità limitata, però vabbè, sei un po' più laterale, lo vedi chi, ma proprio audio only è abbastanza tragica, vero ragazzi? Lo so.
1: Radio Italia 1.

Mietta con le sue mille bugie. Allora, non è una bugia. Dakota Johnson interpreta Marilyn Monroe e il film parte da un'ipotesi affascinante: immaginare che la diva non sia morta a soli 36 anni ma abbia avuto la possibilità di invecchiare. Quindi ci sono proprio queste prime immagini di Dakota Johnson nei panni di Marilyn Monroe, che hanno già conquistato il pubblico prima ancora della presentazione ufficiale. L'attrice americana interpreta la leggendaria icona di Hollywood. Il cortometraggio arriverà in anteprima alla mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 di settembre. Quindi un progetto nato proprio per celebrare il centenario della nascita di Monroe, per rispondere a una domanda rimasta appunto sospesa nella storia del cinema: cosa sarebbe successo a Marilyn se fosse vissuta più a lungo? E lo sappiamo, come abbiamo detto prima, che anche il Torino Film Festival quest'anno sarà tutto dedicato a lei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Born with a Broken Heart, Damiano David, primo platino in Italia grazie proprio a questa canzone. Il singolo supera la soglia delle 200.000 unità certificate dalla FIMI, un traguardo significativo che rappresenta proprio il primo brano della sua carriera da solista, e siamo molto molto contenti, ragazzi. Dai, veramente a noi piace tantissimo Damiano, già nei Maneskin, ma anche questa sua carriera da solista l'ha portato veramente, dopo tanti anni di gavetta, dopo tanti anni di Maneskin, a confermarsi ancora l'artista, il talentuoso artista che è. Quindi congratulations al nostro Damiano David per questo disco di platino.
1: Radio Italia 1.

0: Madame con la sua Disincanto, è un po' l'estate di Madame, eh? Sta facendo tanti live e posta tantissimo, ci piace tanto, quindi se passa nel vostro paese, nella vostra città o vicino dove abitate, andate a vederla, perché il live merita talmente tanto, non l'abbiamo mai vista anche da poco qui in Piemonte. Allora, se quasi terminé la terza ora per oggi, si chiudono le dirette alle ore 18 con questo orario estivo, noi ci riascoltiamo sempre domani dalle 15 alle 18 con Socializzando con la Simo. Vado a salutare tutti Radio Italia 11 che sono in vacanza, quelli che stanno scrivendo, che sono ancora al lavoro, che sono gli ultimi giorni, perché ancora fino a venerdì si lavora e poi finalmente vacanza. Saluto tutti quelli che non stanno andando in vacanza e che non andranno o che andranno poi a settembre, quindi grazie per esserci, per ascoltarci in frequenza con l'app, con il DAB, quindi con lo streaming, grazie veramente di cuore. Grazie a chi scrive sempre al 347-049-3131 tenendoci compagnia, ma voglio ringraziare anche coloro che non scrivono, perché magari non possono scrivere, magari non hanno voglia di scrivere, non gliene frega niente di scrivere, a noi va bene lo stesso che voi siate lì, tanto i risultati ci sono poi alla fine, quindi sappiamo che siete in tanti ad ascoltarci. La Simo vi ringrazia, vi saluta, ci riascoltiamo domani che sarà già il 5 di agosto con altre news sui nostri vipponi, ma vado via sempre con la frase storica, eh. Have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa. Grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee: Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita, Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
3: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
2: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
4: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: Sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni e tutte queste gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
6: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
7: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Stare

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. È tutto per questo appuntamento. A domani con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

la tua musica su Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Io volevo tre pallottole nel petto.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che.

0: Next.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È 1:01.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.